0: o semio bohemio, o semio bohemio, o semio bohemio, o semio bohemio, o semio bohemio.
1: Hey, you broke this one, bro.